na wakasa madina yedi. Yari ifrihi. Ohiye ifrihi. Eke ifrihi. Bodi nso ebrati. Enye sana ufomi. Ebrati awashe mi mose. Woni mi wohode nyina kosi ya sede. Ebrati kasa madina yedi. Kuni me nida so Ebrani kasa Ebrani kasa Ebrani kasa Ayehutu Onyu nyam Esmeni wami prea